ma stasera non posso nemmeno parlare, perché piangerei. Ma stasera